guardarti fino il tuo locchino giorno. Io no quiero. Sino yo no. Yo no quiero. Sino yo no. Yo no quiero.